0: Mulea in an emphy call of verita. Mulea nit mafi call of nina. Mulea and hobo for callers call of him habba. Mulea ninda mashesh the cofandate call of tiba. Mulea ad the shruhi, bisaramente tia call of busia nitolbu. Mulei, entitit malil fidili tiek, ot aish umblikel tal kelma tiek, obi sacramenti tasema. Amen. Libisaha tadoni akbar, moti alina min ibn akilaziz, ahnanim fil uddin, samani sif waldeim miyo fil hayatiyo, uli eish vi salta, aldeyem tadeyem.
1: Amen.
0: Il mulej ma'akum.
1: Miyako kol.
0: Berikum alla li istakolla, shun misir, liben, uli spiritus santu.
1: Amen.
0: San Michele Arcangelo, salari in tutta la vita. Con inclain munatana, contro la casa, in cui passista demonio, e rasmo alla nitolgu il her'a, de la ovo sultata sema, e fa bil awa tala. E tal infern, di shitan, uli spiritus zina lohra, zera fi dinia, terfien tala vi'a. Amen. Morro, il pace da Cristo.

Ecco col wara likla ha il calci, regerat il hair, tal discipli tio al chudo i sorbu minnu il col, asdanu a il calci ta demmi tal pat il gdeitli al dejem, id demli isserre talicum wal bredmin colla al machfra tad nubit, amludan ptifkira tiei.

Allatana smattalbtana l-senna wiqaf maħna. Gloria l-missir, l-liben, l-spiritu s-santu. Maria Santisma, uri l-inti jomna, għalik smattalbtana. Ġesu t-wilet għalina, retikum b'nidem bħanna. O Ġesu tijaj, għafrinna d-nubietna, ħarisna minn-nar tal-infern. Fulġenna l-irwih kolla, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidrawk fl-ewwel misteru minn tad-batija meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort u wereq l-araq tad-demm. Nofru dawn il-ħames post ir-Rosarju għal bżonnijiet ta' dawk kollha li jitolbuna nitolbu għalihom u għal bżonnijiet ta' dawk li qegħdin fid-djar tal-anzjani u dawk fl-isptarijiet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek ikun trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Slim għalik Marija, b'rigrazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, b'rigrazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, b'rigrazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, b'rigrazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, b'rigrazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, b'rigrazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, b'rigrazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, b'rigrazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, b'rigrazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, b'rigrazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier, lill-Iben, lill-Spiritu Santu. Marija Santisma, uri l-inti jomna, għalik isma t-tarbtana, Ġesu t-wilet għalina, retikum b'idem panna. O Ġesu tijaj, għafrinna dubietna, ħarisina minn-nar tal-infern, ħurġenna l-irwih kolla, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidrawk fit-tieni misteru minn tad-batija meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u fl-flagellaw. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Slim għalik Marija, b'rigrazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, b'rigrazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, b'rigrazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, b'rigrazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, b'rigrazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, b'rigrazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Slemalik Maria, blegratza mulli almalei miak, birka enti fosten di sabbira kil frotta giufti e Gesù. Slemalik Maria, blegratza mulli almalei miak, birka enti fosten di sabbira kil frotta giufti e Gesù. Slemalik Maria, vi grazie mille al malei mia che birca in te foste ne sambire che il frotta giusti e Gesù. Slemalik Maria, vi grazie mille al malei mia che birca in te foste ne sambire che il frotta giusti e Gesù. Gloria al Messier, al Bene, allo Spirito Santo. Maria Santissima, urlinti omna, alicis matta alptana, Gesù tu l'Italina, rete comune, da un panna. O Gesù tia, affrenna dovetna, harisna mennarta l'inferno, genere recolla, specialmente a plandum zontan, nina tia, ne considera fittilec mistero, mentad batia, metasidna Gesù Cristo, che ne ancora nat bisceuc. Missirna, rienti fissma vetit, addisismecti, gesaltnate, che cune tretent, che fissa meg da flart. Slemalik Maria, vi grazie mille al malei mia che birca in te foste ne sambire che il frotta giufti e Gesù. Slemalik Maria, vi grazie mille al malei mia che birca in te foste ne sambire che il frotta giufti e Gesù. Slemalik Maria, vi grazie mille al malei mia che birca in te foste ne sambire che il frotta giufti e Gesù. Slemalik Maria, vi grazie mille al malei mia che birca in te foste ne sambire che il frotta giufti e Gesù. Slemalik Maria, vi grazie mille al malei mia che birca in te foste ne sambire che il frotta giufti e Gesù. Slemalik Maria, vi grazie mille al malei mia che birca in te foste ne sambire che il frotta giufti e Gesù. Slemalik Maria, vi grazie mille al malei mia che birca in te foste ne sambire che il frotta giufti e Gesù. Slemalik Maria, vi grazie mille al malei mia che birca in te foste ne sambire che il frotta giufti e Gesù. Slemalik Maria, vi grazie mille al malei mia che birca in te foste ne sambire che il frotta giufti e Gesù. Slemalik Maria, vi grazie mille al malei mia che birca in te foste ne sambire che il frotta giufti e Gesù. Gloria al Messier, al Bene, al Spirito Santo. Maria Santissima, urlinti omna, alicis mattarptana, Gesù tu l'Italina, redegum, ne dem panna. O Gesù tia, affrenna dovetna, harisna mennarta l'infern, pur genere rue colla, specialmente o clandum zonta, nina tia. Ne considerau che ferrava mistero, mettad batia, metasina Gesù Cristo, che mobbi bisalit, menan pelatus al galvarium. Missirna li inti fissma vietit addis smekti gisaldnate che koni tretint che fissa meg da flart. Slemalik Maria, vi grazie mille al malei mia che birca in te foste ne sambire che il frotta giufti e Gesù. Slemalik Maria, vi grazie mille al malei mia che birca in te foste ne sambire che il frotta giufti e Gesù. Slemalik Maria, vi grazie mille al malei mia che birca in te foste ne sambire che il frotta giufti e Gesù.
Sli malik Maria, vi grazia mulli al volemia, che in birca in ti fosta in di san birra che il frotto al giusti e Gesù. Sli malik Maria, vi grazia mulli al volemia, che in birca in ti fosta in di san birra che il frotto al giusti e Gesù. Sli malik Maria, vi grazia mulli al volemia, che in birca in ti fosta in di san birra che il frotto al giusti e Gesù. Sli malik Maria, vi grazia mulli al volemia, che in birca in ti fosta in di san birra che il frotto al giusti e Gesù. Sli malik Maria, vi grazia mulli al volemia, che in birca in ti fosta in di san birra che il frotto al giusti e Gesù. Sli malik Maria, vi grazia mulli al volemia, che in birca in ti fosta in di san birra che il frotto al giusti e Gesù. Sli malik Maria, vi grazia mulli al volemia, che in birca in ti fosta in di san birra che il frotto al giusti e Gesù. Gloria nel Messia, nel Divino, nel Spirito Santo. Maria Santissima, ora lenti omna, alicis matalptana, Gesù tu e l'Italia, la ricumbi ed ampanna. O Gesù ti e ia, frenna dovirna, haris namennata l'infen, col genere rue colla specialmente, clandum zonta, l'hnina tiec, mi considera ful hamisula har mistero in tadbatia, metasirna Gesù Cristo, gemis lum fu issali, ora clezziata l'agonia miet. Missienna rienti fissma uietiet addesi smekti gisaldnada che cune tretint che fissa megda flat. Sli malik Maria, vi grazia mumli al molei mia, che in bergenti fosta in nisam vire che il frotto al giufti e Gesù. Sli malik Maria, vi grazia mumli al molei mia, che in bergenti fosta in nisam vire che il frotto al giufti e Gesù. Sli malik Maria, vi grazia mumli al molei mia, che in birca in ti fosta in di san birra che il frotto al giufti e Gesù. Sli malik Maria, vi grazia mumli al molei mia, che in birca in ti fosta in di san birra che il frotto al giufti e Gesù. Sli malik Maria, vi grazia mumli al molei mia, che in birca in ti fosta in di san birra che il frotto al giufti e Gesù. Sli malik Maria, vi grazia mumli al molei mia, che in birca in ti fosta in di san birra che il frotto al giufti e Gesù. Sli malik Maria, vi grazia mumli al molei mia, che in birca in ti fosta in di san birra che il frotto al giufti e Gesù. Sli malik Maria, vi grazia mumli al molei mia, che in birca in ti fosta in di san birra che il frotto al giufti e Gesù. Sli malik Maria, vi grazia mumli al molei mia, che in birca in ti fosta in di san birra che il frotto al giufti e Gesù. Sli malik Maria, vi grazia mumli al molei mia, che in birca in ti fosta in di san birra che il frotto al giufti e Gesù. Gloria nel Messia, nel Divino, nel Spirito Santo. Maria Santissima, ora lenti omna, alicis matalptana, Gesù tu e l'Italina, retecumbi ed ampanna. O Gesù ti ei, affrenna dovitna, harisna menarda l'infen, ho genere vecolla, specialmente a plandum zonta l'hnina tiec. Salve Regina, sli malik Sultana, omta l'hnina, hayah lewa utamatana, sli malik lila kenaitu, Ali shahna turufnati uliteva lilek nitnedu, ahna rinipku nolf ufidana ruetta dmo.
Eja mela, avukata tana, daw għallejna, daw klajnenti jekta nħnina. Urina wara dan it-turufna ment il-ġesu frott imbirek tal-ġuftijek. Oħanina, opija, oħelwa, oħverġni Marija. Itlob għalina għaddisa u malla. Skont il-fema tal-Papa għal-bżonnijiet tiegħu missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek ikun trid int kif is-sema jgħidu fl-art. Slim għalik Marija bi grazzja mumija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier, lill-Ben, lill-Spiritu Santu. Għall-irwieħ speċjalment għall-mejtin tagħna, missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek ikun trid int kif is-sema jgħidu fl-art. Slim għalik Marija bi grazzja mumija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qatt jagħmu mulej il-mistrieħ ta' dejjem jistrieħu fis-slim. Qatt jagħmu mulej il-mistrieħ ta' dejjem jistrieħu fis-slim. Litanija tal-Madonna mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ilqa it-talb tagħna. Missier etern Alla. Iben Alla li fdejt id-dinja. Spirtu qaddis Alla. Trinità qaddisa Alla wieħed. Imqazza Marija. Imqazza Omm Alla. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Omm ta' Kristu. Om il-Knisja, Om tal-Grazzja Talla, Om l-Iżjed Safja, Om l-Iżjed Nadifa, Om Uxebba, Om Blateba, Om li tistħoq l-imħabba, Om tal-Aġeb, Om tal-Parir it-Tajjeb, Om ta' min ħalaqna, Om ta' min salvana. Xebba kollok aqal. Xebba li tistħoq kull qima. Xebba li tistħoq kull foħrija. Xebba kollok seta. Xebba kollok ħnina. Xebba dejjem marbuta malla. Mera tal-Qdusija. Tron tal-erf. Bidu tal-ferħ tagħna. Amara tal-Ispirtu Santu. Amara ta' kull grazzja, amara ta' kull tieba, warda mistika, torri ta' David, torri ta' Lavorju, dar ta' Depp, arka ta' Rabta' l-ġdida, bieb ta' s-sema, kewba ta' Filgħodu, saħħa tal-Morda, ken tal-Midinbi, faraġġ tal-Imnikti. Ajnuna tal-insara, sultana tal-anġli, sultana tal-patriarki, sultana tal-profeti, sultana tal-apostli, sultana tal-martri, sultana tal-konfessuri, sultana tal-verġni, sultana tal-qaddisin kollha, sultana imnisla mingħajr l-ewwel teba. Sultana mtella s-sema, sultana tal-Rosarju mqaddes, sultana tal-familja, sultana tal-paċi, ħaruftalla li tneħħid nubiet tad-dinja, ħaruftalla li tneħħid nubiet tad-dinja, ħaruftalla li tneħħid nubiet tad-dinja, itlob għalina qaddisa Omm Alla. Nitolbu, o Alla, li liben il-waħdini tiegħek għal għalna l-premju tal-ħajja ta' dejjem, bil-mewt bil-qawmien tiegħu,
Atina li tolbuk li jahna u naħsbu fil-misteri tal-Rosarium għaddes tal-Verġni Marija, nimxu fuq kulma fijom una ilu kulma jwedu bi Kristu sidna. Amen.

ikun in bire kallam, bire klisem im ardes tijum, bire Gesù Cristo, veru alla u veru nidem, bire klisem ta Gesù, bire kal alpim atsa tijum, bire kudem azis tijum, bire Gesù fis santissimu sacramenta l'artal, bire kli spiritu santu paraclitu, bire kal bira o malla Maria santissima, bire kal atsa umaculata concezionita, bire che lo glorio sta avissima, in bire che senta Maria Vergine Uom, in bire che San Giuseppe Arus Castissimo Taha, in bire che alla flangio adesin colla tio. Fahrul mulei in tom genus colla, seppu ho popoli colla. Ukelmet il mulei.